0: era Made in Italy. Back to the 90s. Dance Floor.
1: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
16: I check, one, two.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
0: Dance Floor.
5: Turn on that radio station.
6: The sound of the 90s.
7: Radio Dance Floor.
8: Su Radio Dance Floor c'è

Yeah. Hyper, hyper.

하이파 하이파. 하이파 하이파.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1995.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Aaron Chiquil.
1: Questo è Novantology. Questo è Novantology. No? Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ.
2: Check this out.
1: Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
3: Non riuscivo perché non capivo le parole.
4: 1994.

0: sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 3 minuti.
3: Dance Floor.
5: Welcome.
3: Anni 2000.

Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Club. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati. Incidente sull'Autosole con code tra la Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione Firenze. Sulla A13 Bologna-Padova rimane chiuso fino al 18 ottobre lo svincolo di Occhiobello in entrata in direzione Bologna. Per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domani, domenica 4 ottobre, per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1998.

0: Flow.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. DJ,
2: turn it up. Radio Dance Floor.
1: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, rallentamenti per materiali dispersi sul tratto appenninico dell'autosole tra il bivio A1 variante e Calenzano in direzione Firenze. Sempre sulla A1 possibili disagi per un incendio nei pressi dell'autostrada tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord. Per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domani, domenica 4 ottobre, per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor. Turn on
5: that radio, the sound of the 90s. Radio Dance Floor.

Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Explore.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
4: Su Radio Dance Floor c'è

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1996.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Am I interrupting something?
13: Non-stop music is on its way.
14: The sound of the 90s.
15: Identify yourself.
14: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, sulla 1 Firenze-Roma si rallenta per un veicolo in panne tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma. Proseguendo nella stessa direzione troviamo incolonnamenti per un incidente tra Fabbro e Orvieto. In Liguria sulla 7 di Serravalle code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Altre code per lavori sulla 8 Milano-Varese tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Passiamo alla 14 Adriatica dove si rallenta per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari. Per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domani, domenica 4 ottobre, per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.
0: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Club. Back to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, in Lombardia code per lavori sulla 8 Milano-Varese tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Passiamo in Liguria sulla 7 di Serravalle con incolonnamenti per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Sul tratto abruzzese della 14 Adriatica incidente con traffico bloccato tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domani, domenica 4 ottobre, per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

primo giro e quello che fino a un secondo fa sembrava solo rumore di fondo prende il centro della stanza. Io sono Jack, in console con me come sempre c'è Casanova. Oggi partiamo con T42 Fit Sharp.

Casanova già il prossimo disco sul punto giusto. Lo capisco nel modo in cui tiene la mano ferma. È uno di quei cambi in cui non serve inventarsi niente di spettacolare. Non serve sorprendere. Su Dancebox arriva Made Love, Made to Love You.

0: ancora andando. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. La melodia resta ancora un secondo e noi ci ritroviamo qui su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e un minuto.
2: Dance floor.
5: Dance Mixer, Nanno di Dance in 60 minuti.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito. Per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Ben ritrovate, ben ritrovati. Primo appuntamento del mese di ottobre. Sabato 3 di ottobre.

di Enrico, il che vuol dire la sintonia delle emozioni e poi, lo sapete, solo dance emozionante. Info at radiodancefloor.it, Enrico at radiodancefloor.it e poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie di questo mese, che è il mese con i colori pastello, con i profumi davvero che ci portano nella stagione autunnale. Che ne dite? Beh, il nostro appuntamento ovviamente grazie a tutte voi, a tutti voi per quello che mi racconterete, grazie a voi che avete realizzato la tracklist del nostro appuntamento. Partiamo in maniera molto elegante. Da Chicago, Illinois, arriva Steve C. Carley con The Voices of Life, con Sharon Paz, che ha una voce strepitosa. Era il 1997. Questa The World is Love è una canzone straordinaria. Suonava benissimo alla radio allora, suona benissimo oggi. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

una di quelle canzoni dal forte valore terapeutico. Ogni tanto bisogna ascoltarle, non a caso è la canzone con cui si apre il nostro appuntamento sabato 3 di ottobre in diretta dal Jaffu Studio, I Suonati di Enrico. Un saluto subito a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Raccontatemi quello che state facendo, sapete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, e subito alla maniera della radio antica un po' di saluti. Antonio Magic

pizzico di orgoglio e sono il primo in assoluto da 5 settimane. Che dire, bravo, lo dico io. Va benissimo, grazie Antonio, Magic, Caminito. Un saluto da Tiglio Giottam, dalla Valtellina. Allora, grazie a Tiglio, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica e naturalmente grazie per la tua presenza. Che dire, oggi, almeno la scorsa settimana, attività fisica, perché scrivevi oggi mi fai compagnia in palestra, vorrei sapere che cosa tu stia facendo proprio in questo momento. Lo so, lo sapete, mi faccio poi gli affari vostri, ovviamente, in questa maniera così, senza nessuna velatura. Ciao Thomas, ben trovato, grazie a te per la tua partecipazione. Dal 97 di Steve Silverley con The World Is Love, canzone meravigliosa, al 2001 una label importante come la Do It Yourself, progetto che arriva dalla Germania con Junger Kader e Marcus Finger ed è Sabor nella versione Subside Remix. Grazie Thomas, ottimo weekend, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni veramente preziose. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica on radio dance floor.

Grazie Thomas Azienda, ed era Sabor. Grazie naturalmente per essere qui sul suono, sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Che ne dite? Mi permettete di arrivare a curiosare nel vostro sabato 3 di ottobre? I contatti li conoscete? Mandate le vostre foto, raccontatemi quello che state facendo. Un saluto grande a Luigi Mosca, grazie Luigi per la meravigliosa, ribadisco, meravigliosa fotografia che hai postato la scorsa settimana dall'esterno della piscina di Squillace Lido. Dicevi c'era nuvoloso ma 26 gradi, direi come sempre attività fisica e panorami che sono veramente straordinari. Grazie Luigi, buon weekend, non so quali siano i programmi, magari sportivi, agonistici, anche di questo fine settimana. Mi fa piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto grande anche a Carola Britti che dice: da questo weekend si vive la Fiera Franca. Tanti saluti anche da parte di Alberto. Allora Carola, un po' di indicazioni. Intanto siamo nella splendida Valle di Susa. Che cos'è la Fiera Franca? Ce lo fai sapere? Un abbraccio grande a te, ad Alberto. Grazie per la vostra presenza. Come sempre vedete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E che dire, Thomas, a questo punto regalerai anche del brivido, perché con una canzone come quella che andiamo ad esplorare, direi proprio che, insomma, sia veramente il minimo. 1994, Stefano Secchi ha curato il remix, ma di remix ce ne sono stati veramente tanti. Questo è molto pregevole, 883, Sei un mito. La canzone esce nel giugno dell'anno precedente, nel giugno del 93, dall'album Nord Sud Ovest Est, successo incredibile alla radio, in discoteca, nelle richieste, nelle vendite. Bravo Thomas. Intanto il remix di Stefano Secchi è un valore aggiunto a questa canzone che è già una meraviglia. La ritroviamo qui all'interno dei suonati di Enrico. Sei un mito, 883, che ne dite? Non soltanto volume adeguatamente alto, ma avete voglia? Si canta. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. In questo caso, canzone con la quale si va a colpo sicuro. 883, formazione classica, sei un mito. Stefano Secchi ha proposto il suo remix. Bravo Thomas, ottima segnalazione, soprattutto grazie per la tua presenza e naturalmente per la tua collaborazione. Un saluto grande a Nicola Ricci che ci accoglie in Romagna. Allora, la scorsa settimana passeggiata a piedi per le campagne in compagnia dell'energia della Novantazione. Nicola, fammi sapere quale sia il progetto invece per questo weekend. E poi un po' di saluti ad amici che stanno lavorando anche in questo momento. Vedi il Bios, il Biagio, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, con delle giornate infinitamente lunghe. Immagino Bios, giornata lavorativa partita molto presto, destinata a concludersi molto tardi. Sono felice di poterti raggiungere in cabina con l'energia della Novantazione. Un saluto anche a Christian, perché anche Christian è in fase lavorativa. Anzi, se anche voi fate parte di questa categoria, perché no, fatemelo sapere, perché un saluto personalizzato è sempre davvero un gran piacere, è lo stile della radio antica. Anzi, facciamo così: per Christian e per il Bios 1994 JT Company Live My Life. Pensate, il progetto di Gioti Vannelli, che crea nel 1990 il progetto JT Company con Giuseppe Troccoli, con Greg Ghiriguar, con Lorena Jay-Z, con Pino Di Pietro, con Princess Angie e naturalmente tutti i suoi grandi successi. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, perché siamo dannatamente eterni.

E anche in questo caso di emozioni ce ne sono state molte, moltissime. 1994, e di anni ne sono passati veramente tanti. JT Company, Live My Life. Ricordo benissimo quanto questa canzone si trasmettesse in radio e soprattutto quali apprezzamenti avesse anche nel dance floor. Un saluto a un po' di amici, sapete, la radio antica, le dediche, le controdediche a Roberto Passafiume. Saluto Gloria Piombini, a Bagnacavallo, ben trovata Gloria. Mentre a Città del Messico c'è Alejandro Saul. Mi piace molto quando mi raccontate quello che state facendo e soprattutto condividete le geografie del Dance Floor People. E un saluto grande a Vincenzo Gemmini. Un gran piacere ritrovarti. Grazie Vincenzo per la tua segnalazione. 1996, il progetto di Ciu Fabiola con Pat Crimson, con Oliver Adams, con Fabio Ponenti, progetto che arriva dal Belgio. Se volete saperne di più, pagina Wikipedia molto curata, e vi rendete conto di quante cose il progetto Ciu Fabiola, compresa questa I'm on Fire, abbia fatto e continui anche a fare, la lunga gittata degli anni 90. Grazie Vincenzo, ottimo weekend da vivere con l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione così attiva. Ciu Fabiola, proprio quelli di Play This Song, la ricorderete, I'm on Fire, arrivano dal Belgio, ci hanno portato questa ventata di musica che negli anni 90 funzionava in una maniera veramente sorprendente, in maniera straordinaria, direi nel vero senso della parola. Un saluto a Daniele Pellati, che si trova nell'antica splendida città di Ferrara, e Daniele dice, almeno la scorsa settimana, guarda, dedico un po' di tempo alla cura dei miei anziani trattori in campagna. Io direi a questo punto, Daniele, sarebbe opportuna una fotografia, perché qui si parla di un parco macchine non soltanto, insomma, un po' agé, ma anche è veramente, veramente prezioso. Grazie Daniele, grazie per la tua presenza, un saluto agli amici della splendida provincia, della splendida città di Ferrara, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato, Trens in Slovacchia, c'è Cnedio Crocodile con una presenza veramente, veramente costante. Ce ne andiamo a questo punto a Roma, dove ci accoglie Andrea Riva. Andrea, sempre un grande piacere arrivare lì dalle tue parti, arrivare nell'urbe dove, come dico io, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Allora, Andrea scriveva la scorsa settimana, ufficialmente è cominciato l'autunno, ma solo sul calendario, perché almeno la scorsa settimana a Roma ancora caldo da fine estate senza sosta, con delle belle giornate. Grazie Andrea, grazie ovviamente per questo spaccato di vita romana, che è sempre un gran piacere poter vivere anche un pochino così da lontano. Allora, 1995, progetto italiano che ci porta nel cuore di Siphon Group con Linda and Company, I Just Get Enough. Non c'entra nulla il successo omologo dei Depeche Mode, è un progetto tutto italiano con Clara Moroni e la sua voce strepitosa, il rap di Daniel Suse, la produzione di Fabio Serra del Factory Team, insomma tutta quella sinergia che nella metà degli anni 90 ci ha regalato canzoni straordinarie. I Just Get Enough, grazie Andrea, un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, alzate il volume della radio.

Bravo Andrea, bravo per questa selezione, bravo per la tua partecipazione, bravo per questo lavoro di ricerca veramente straordinario nel mare infinito della rete, dove ci sono tante sorprese, compresa anche questa canzone, quella che abbiamo appena ascoltato con questa Linda & Co. e Just Get Enough. Grazie Andrea, buon weekend. Naturalmente non so quali siano i progetti, ma credo che a Roma ci sia soltanto l'imbarazzo della scelta. Buon weekend a Daniel Mipsud, a Silvia Stanchi, buon weekend a Mauro Ceccon. Grazie ragazzi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Vi ricordo che al termine del nostro incontro qui nei Suonati di Enrico ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire attraverso i contatti social della radio, e perché no anche modificare le prime tre posizioni, quelle che sono più importanti di tutte. Intanto che ne dite? Beh, so che avete bisogno di energia della novantazione per affrontare un weekend che sia pieno di soddisfazioni, e allora 1996 dalla GFB Records arriva Raff by Picotto con I Sussurri dell'Oceano. Che ne dite? Ocean Whispers dalla Media Records di Gianfranco Bortolotti con Andrea Remondini, con Mauro Picotto, ed è questo capolavoro assoluto che da anni continua a suonare benissimo, continua ad animare i dance floor, continua a farci vivere delle grandi emozioni. Lo ritroviamo qui, SDE, solo dance emozionante.

proprio così. Raf by Picotto, Raf e Royal Air Force by Picotto, Ocean Whispers, canzone che ha regalato emozioni di ogni genere, perché erano quelle cose che nel dance floor negli anni 90, qui siamo esattamente a metà degli anni 90, erano riempipista, come li si chiamava proprio in quel momento. Mi auguro anche che Massimo Ingrassia, splendida la città di Palermo, si sia gustato tutta questa energia. Un saluto a Lucano Raengo che ci porta a Tenerife. Ciao Lucano, buon weekend. Un saluto a Marco Carella, bello trovarvi, soprattutto bello avere quelle che sono le vostre storie, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli. Un saluto a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per la tua mail, ottimo lavoro di supporto alla dance degli anni 90 con una tenacia veramente ammirevole. Grazie Bruno, grazie della tua mail ricchissima di dettagli. Un saluto anche a Mario Pascarelli che come sempre con i suoi scatti ci regala uno sprazzo di partenopeità. La scorsa settimana una foto splendida con un cielo azzurrissimo, un mare tranquillissimo e poi l'imponenza sempre un po' terrificante del Vesuvio sullo sfondo. Grazie naturalmente Mario, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance for People. Oggi, la scorsa settimana scrivevi, stanno tutti in barca per assistere alle pre-regate dell'American Cup e immagino che anche in questo caso le emozioni non siano mancate, ma anche questa settimana di certo lì dalle tue parti, Mario, ci sarà qualche cosa di importante. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione. Andiamo indietro di molti anni perché è il 1993, il progetto che aveva la denominazione di Ginny Field Rhythm con una produzione italiana d'eccellenza: Alessandro Gilardi, Walter Cremonini, Claudio Varola, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto e poi Jenin Brown che presta la sua voce a questa canzone straordinaria. Grazie Bruno, un saluto a te, un saluto agli amici di Napoli e come al solito potete, condominio Danzerino, alzate il volume della radio.

grazie Bruno, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Feel the Rhythm, Ginny, inizio degli anni 90 con un team di produttori che ha regalato una quantità impressionante di successi. Questo è uno dei tanti, tantissimi che abbiamo conosciuto, che abbiamo ballato e che abbiamo veramente apprezzato moltissimo. Grazie poi agli amici che stanno scrivendo, che stanno raccontando come stia andando il loro weekend. Saluto Enrico Brunoni dal Venezuela. Enrico, un gran piacere trovarti. Grazie naturalmente per quello che scrivi. Purtroppo dici, qui c'è anche il razionamento dell'energia elettrica, per cui insomma l'orario non è mai fisso e non sai mai quando improvvisamente scompare la corrente elettrica, che azzera veramente tutto. Enrico, guarda, io spero che quanto prima anche questa situazione si possa risolvere, si possa tornare ad un po' di normalità di cui c'è veramente grande necessità. Grazie per essere all'interno del Dance for People comunque, e grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. Un saluto anche ad Attilio Pessina, a Mario Savino da San Severo. Grazie ragazzi, ovviamente grazie per la vostra presenza, grazie per l'attestazione di essere parte del Dance Floor People. Allora, facciamo una cosa, questa la voglio veramente dedicare ad Enrico, perché si intitola Good Life e mi auguro che lì da quelle parti un po' di Good Life possa prima o poi arrivare. Andiamo indietro di tanti anni, 1988, canzone visionaria degli Inner City da Detroit, con Kevin Saunderson, con Shanna Jackson, molti cambiamenti nella formazione, però questa Good Life rimane un capolavoro indiscusso e indiscutibile. Se potete, alzate il volume della radio, catturate l'energia della novantazione, qui SDE on Radio Dance Floor.

Emozioni? Tante, vero? Ricordi? Altrettanti, perché canzoni di questo genere fanno parte di quel bagaglio di emozioni che ci portiamo dietro da tanti anni. 1988, Esperimenti, canzone visionaria con Inner City, Good Life, con la meraviglia di questa orchestrazione totalmente perfetta. Un po' di saluti a Giuseppe Stocchero, ben ritrovato, buon weekend a Sandro, Sandro la DJ Zavoli di Bellaria, DJ Marina, grazie ragazzi, soprattutto mi raccomando, la pulsazione novantica sempre a fare da supporto energetico alla vostra giornata. Tra poco anche Flavio con la Dance Floor Parade, quindi ricordate l'interazione alla maniera della radio antica. E adesso abbiamo voglia di una canzone felice, e allora che ne dite? 1998, 10 anni dopo Inner City, e allora dall'Avalon Studio con Santos e Sabino, la Rarari, canzone felice, e lo è nel vero senso della parola, con Sabino, con Tartese, con Sante Pucello. Beh, canzone che ha segnato veramente la seconda parte degli anni 90, perché fu una canzone che ci fece divertire, ci fece sorridere e ci fece molto ballare. La ritroviamo, I Suonati di Enrico on Radio Dance Floor.

canzone splendida e qui di ricordi immagino tanti tanti, emozioni tante tante e soprattutto ricordi che mi auguro siano sempre ricordi belli, sorridenti. 1998 con Lara Rari, la canzone felice, e abbiamo bisogno di un happy song. In effetti in questi tempi la felicità è un pochino latitante. Sabino Contartese e Sante Puccello, bella, lo so che l'avete apprezzata e allora avete fatto veramente molto bene. In diretta dal Jafu Studio Marco si sta occupando della regia, i suonati di Enrico con la sintonia delle emozioni. E allora che ne dite? Un saluto agli amici della Puglia, grazie a Salvo D'Elia con le sue indicazioni sempre molto preziose. Cifra tonda 2000, ultimo anno del secolo, ultimo anno del millennio, progetto che arriva dalla Germania con DJ Cookie, Fly on the Wings of Love, con Olga Lagerfeld, la cover dell'omonimo brano, pensate, uscito nel medesimo anno in Danimarca da Olsen Brothers, e allora viene ripreso in versione danzerina grazie a Salvo D'Elia. La pulsazione novantica, come sempre, enjoy the 90s.

grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa segnalazione veramente importante. DJ Cookie, Fly on the Wings of Love. E allora grazie come sempre Salvo per questo lavoro di ricerca assolutamente paziente, e soprattutto grazie per queste condivisioni così importanti. 2000, progetto che arriva dalla Germania, ma rimaniamo lì a quelle latitudini e rimaniamo anche in quel range cronologico. Altra canzone che arriva dalla Germania è sempre il 2000 con Heaven, Oliver Fröning, James Utrecht, con una canzone che rientra nel filone dell'EP hardcore dance, insomma quelle contaminazioni che ci sono molto piaciute negli anni 90. E allora perché no, la ritroviamo quasi in conclusione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca e poi grazie per questa condivisione. 2000 The Dune era Heaven, con questa emozione che arriva veramente ormai da molto lontano, peraltro anche da un punto di vista cronologico, arriva dalla Germania. Lo so che l'avete apprezzata e lo so che la state magari anche un pochino canticchiando, avete acchiappato il mood e quindi fate davvero molto molto bene. Un range per arrivare in conclusione che ci mantiene nella seconda parte degli anni 90, perché se vi dico Eiffel 65, e beh, l'imbarazzo della scelta, perché di canzoni ce ne sono veramente tante. 1999, sto parlando di Move Your Body con Gabri Ponte, Gianfranco Randone, Maurizio Lobina, con Angelica Diabolica Villella, che era la sound engineering chiamata Diabolica per il rigore con cui svolgeva la sua attività, la produzione di Massimo Gabutti. Beh, se potete alzate un po' il volume della radio, avete voglia di cantarla, avete voglia di ballare, perché no, Move Your Body, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor. Move your-

0: Anche in questo caso non sto a chiedervi quante emozioni abbiate rivitalizzato con questa canzone. Gli Eiffel, con questo nome molto particolare, Eiffel è un nome casuale di un errore del PC 65, la cifra di un numero di telefono che aveva occupato una parte di una demo che gli Eiffel avevano mandato prima della grande esplosione del loro successo. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, come sempre altre emozioni, come sempre l'interazione alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giafu Studio, aspetto come al solito le vostre indicazioni. Un saluto grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor. Must be

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 17 in punto.
0: Dance Floor.

ottobre, la stagione cambia nome, amici, le giornate si accorciano, al mattino magari c'è già quella temperatura frizzantina che fa cercare una giacca, ma se entriamo in discoteca, cari miei, la situazione è decisamente diversa, perché gli anni 90 non hanno nessuna intenzione di spegnere le luci, anzi, vedrete che ancora una volta vi faranno sicuramente alzare il volume. Su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, torna la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 3 Rex Anthony Capturing Matrix, 2 Ziggy Marley and Melody Makers, Power to Move Ya, 1 Di Lazy Hideaway. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 23 settembre 1995. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e dal conteggio di tutte le vostre preferenze c'è stato qualche movimento sulle retrovie. Perdono infatti un punto Ziggy Marley and Melody Makers, che scendono sullo scalino più basso del podio con Power to Move Ya. Ne guadagna uno Rex Anthony, che invece sale alla numero 2 con Capturing Matrix, confermata con il 67% dei voti la numero 1 di Lazy Hideaway. Dance floor. Parade.

E allora grazie, grazie a tutti gli amici che hanno voluto partecipare a Radio Voto. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Rogelli, Andrea Platini, ad Andrea Gianella e poi Andrea Riva, Antonio Caminito, David Versari, Eric Larner, Francesco Biondi. Grazie anche a Francesco e Flora Barbaro, a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Gloria Piombini, Luigi Mosca, a Manuela Farfallina e anche a Marco Carella. Un ringraziamento a Mauro Ceccon, Michele Favalli, Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guanandris e Vincenzo Gemmini. Allora, eccoci qua. 20 canzoni, 60 minuti, una macchina del tempo che questa settimana ci porta dritti al 3 ottobre 1998. Siete pronti? E allora si parte e si comincia naturalmente dalla numero 20. Dance floor. Parade.

Dance Floor Parade comincia con due nomi che quando si mettono insieme difficilmente lasciano il dance floor a fare tappezzeria. Sto parlando di Molella e Phil J. With the String Let Me Go è targata 1998 e porta con sé anche presenze internazionali niente male, come per esempio gli Event 17. Questa è una produzione che mette insieme house, elettronica e quella voglia tutta anni 90 di prendere ingredienti diversi e farli funzionare nello stesso bicchiere. E noi questo bicchiere lo alziamo per cominciare la nostra scalata.

ora 19 troviamo un titolo molto semplice, Free. Ma attenzione, perché dietro il nome Bacon Pop c'è una produzione italiana firmata da Piera Di Sfrussini in un territorio decisamente house e progressive house. E poi c'è quella parola lì, Free, liberi. Liberi dal lunedì mattina, dalle sveglie, dalle riunioni, dalle corse, dalle cose da fare. Almeno fino a domenica sera. In pista invece si può ancora ballare senza preoccuparsi di niente, grazie a questa numero 19.

0: can make it, possiamo farcela. E nel 1998 questo sembra quasi il motto perfetto di una generazione che sta entrando nell'ultimo tratto del decennio con la voglia di sperimentare ancora. Aquarius arriva da Londra e We Can Make It è proprio una produzione del 1998 con diverse versioni destinate chiaramente al popolo dei club. Poi magari comincia l'autunno, dentro la pista invece qualcuno continua a pensare che sia ancora agosto. Box numero 18.
1: Right about now, the funk soul.

Amici, qui si cambia completamente marcia e quello che abbiamo trovato in box numero 17 non è solo un pezzo dance, è una specie di laboratorio musicale travestito da bomba da pista. Infatti alla 17 abbiamo ritrovato Fatboy Slim The Rockefeller Skank. Il pezzo è del 1998, anno in cui raggiunse il numero 6 della UK Singles Chart, ma soprattutto bisogna dire che il pezzo è stato costruito come un gigantesco collage di campionamenti. Tra gli ingredienti ci sono Sliced Tomatoes dei Jazz Brothers, il tema di Big Girl di John Barry e la famosa voce di Lord Finesse. Insomma, prendi un po' di soul, un po' di hip hop, una spruzzata di cinema, ci metti sopra un beat che non sta fermo neanche sotto tortura e ottieni Fatboy Slim, l'inquilino della numero 17.

Ecco, ecco, questa, amici, è una piccola chicca. Karen Ramirez arriva nel 1998 con Looking for Love, ma la canzone non è nata con lei, perché è la cover di I Didn't Know I Was Looking for Love di Everything But the Girl. Questa versione di Karen Ramirez è diventata un vero e proprio successo, numero 8 nella UK Singles e addirittura numero 1 nella Dance Club Songs americana. Quindi sì, stiamo cercando l'amore, ma nel

0: parte dell'oceano, insieme a Thalia, Amor alla Mexicana. Cumbia, ritmi messicani, atmosfera latina, trombe, energia e quella capacità tipicamente anni 90 di trasformare una canzone in una cartolina coloratissima. Questo brano fu pubblicato nel 97 come primo singolo dell'album omonimo e porta la firma di Mario Pupparo con la produzione di Emilio Estevan. Avete visto? Improvvisamente ottobre sembra avere molto, molto meno bisogno del cappotto.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

sei DJ. Una frase che, detta in una discoteca del 1998, suona quasi come una professione di fede. I Faithless arrivano qui alla nostra numero 14 con uno dei titoli simbolo della loro carriera, God is a DJ. Pubblicato nel 1998, arrivò fino al numero 6 nel Regno Unito e al numero 1 della Dance Club Play Chart americana. E il bello è che oggi, riascoltandolo, sembra ancora perfettamente in grado di trasformare una sala piena di gente

dai, I'm dreaming. E allora dai, relax, lasciamoci andare per un momento, perché c'è quella parte del 1998 che non ha bisogno di effetti speciali. Basta una notte, una pista illuminata, qualche faccia conosciuta, che ritrovi poi sempre nello stesso posto, e la sensazione che, almeno per qualche ora, tutto possa succedere. E i 50-50 ci portano proprio lì, in quella zona della notte dove ancora non sai come finirà la serata, ma sai benissimo che non vuoi che finisca. Box numero 13.

siete caldi? E allora adesso tutti in palestra. No, no, aspettate, non è una battuta, o meglio, è Bob Sinclair. Gin Tonic arriva nel 1998 e compare nell'album Paradise, pubblicato proprio quell'anno. La traccia è una delle prime grandi dichiarazioni del progetto Bob Sinclair e nasce dalla collaborazione

Said dice giro di boa. La prima parte della classifica di oggi è dedicata al 3 ottobre 1998 e l'abbiamo aperta con Molel & Phil J in box numero 20 With the String Let Me Go.

Black, 16 per Can Ramirez, Looking for Love. In box numero 15 c'era Thalia, Amor alla Mexicana, seguita alla 14 da God is a DJ per Faithless. 13, 50-50, Tonight and Dreaming. Box numero 12 per Bob Sinclair e la sua Gin Tonic. Alla 11 abbiamo ritrovato Gigi D'Agostino con Elisir. E qui abbiamo fatto una cosa molto semplice, lasciando parlare il suono, perché Gigi è uno di quegli artisti capaci di prendere una pista, passare per un attimo la luce, creare un'atmosfera quasi sospesa e poi ricordarti che sì, siamo pur sempre in discoteca. Questo è il nostro giro di boa del 3 ottobre 1998. 20 canzoni, 60 minuti e siamo appena entrati nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade. Amici, da qui in avanti si fa

tutto. On the top of the world. Siamo in cima al mondo? No, non ancora, ma siamo al numero 10. E per un sabato di ottobre direi che questo può anche bastare. E Diva Surprise, con la voce di Georgia Jones, ci regalano una di quelle produzioni che sembrano nate apposta per illuminare la pista. Sintetizzatori, ritmica dance, atmosfera internazionale, quel sano ottimismo da fine anni 90 che ti fa pensare che tutto sommato qualcosa di buono possa sempre succedere. E infatti

signori, da qui in avanti si balla. Niente cartoline con il tramonto, qui immaginiamo una pista quasi buia, una strobo intermittente, qualche fascio di luce che attraversa il fumo e il pubblico che si muove compatto. Il 1998 aveva anche questo volto. Il più notturno, più ipnotico, meno interessato a raccontarti una storia e molto più interessato a farti perdere il conto delle ore.

Questa è una di quelle storie che sicuramente meritano una precisazione. King of My Castle, la nostra numero 8, è un progetto del produttore americano Chris Brand alias Wamdu Project, con la voce di Gail Edison. La prima versione del brano risale al 97 ed era decisamente più da un tempo. La grande esplosione internazionale sarebbe arrivata con il remix di Roy Malone alias Mauro Ferrucci, insomma quella che

radio ancora una volta. Luci più fredde, sintetizzatore che sale e quella voce che sembra arrivare da molto lontano, dalla posizione numero 7. Sasha featuring Tina Cousins, Mysterious Times. Pubblicato nell'estate del 1998, questo brano arrivò fino al numero 2 nel Regno Unito e al numero 9 in Italia. Il titolo è perfetto, Mysterious Times, perché certe notti del 1998 avevano proprio qualcosa di misterioso. Non sapevi chi avresti incontrato, non sapevi quando saresti tornato a casa e soprattutto non sapevi quante volte il DJ avrebbe ancora rimesso quel disco.

ci spostiamo ancora più in alto. El Niño, un titolo che evoca il vento, il clima, qualcosa che arriva da lontano e cambia le condizioni dell'ambiente. E guarda caso, siamo alla numero 6, proprio quel punto della classifica in cui la pressione aumenta. Agnelli e Nelson arrivano dalla scena trans britannica e questo è il momento in cui il nostro viaggio comincia a lasciare definitivamente la semplice pista da ballo per entrare nel territorio delle mani alzate, delle luci nel cielo e dei grandi spazi sonori. È ottobre, ma qualcuno evidentemente non ha ancora ricevuto la comunicazione che l'estate è finita.

Qui in box numero 5 cambiamo pelle completamente. Gesto Funk, Special Love. E quando arrivano loro, il dance floor acquista subito un'anima più calda, più funky, più soul. Il brano è cantato da Jocelyn Brown, una voce che non ha certo bisogno di presentazioni ed è contenuto nell'album Universal Mother del 1998. Questo brano venne poi affidato a diversi remix, tra cui quelli di Steve Silcarly, Joy Negro e Jazz and Groove. Questa è una di quelle produzioni che ti ricordano una cosa importante. La dance degli anni 90 non era soltanto cassa dritta, era anche groove, era soul, era voce, era musicisti che entravano nel club portandosi dietro un pezzo di storia della black music, e i Gesto Funk questa cosa la sapevano fare benissimo.

Fermi tutti, perché al numero 4 troviamo una canzone che non ha assolutamente intenzione di chiedere il permesso. Venga Boys, Up and Down, su e giù, su e giù. E già il titolo potrebbe essere sufficiente per spiegare una coreografia. Il brano, prodotto dai due olandesi Danske del Mundo, fu pubblicato nel 98, diventando uno dei grandi simboli della Eurodance più festaiola di quel periodo. La stessa storia ufficiale dei Venga Boys racconta l'obiettivo dichiarato: portare quel suono Euro House alla conquista dell'Europa. E infatti eccoli qui, al numero 4, ancora su, ancora giù, ancora una volta. Ma attenzione, perché proprio qui la nostra classifica

0: puntato su di voi, perché da qui in poi sarete i veri protagonisti di questa Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. È il 3 ottobre, amici, ha ancora tre carte da giocare, tre canzoni, tre modi completamente diversi di intendere la dance del 1998. E allora andiamo a prenderci il podio, iniziamo con lo scalino più basso, occupato da David Morales, Needing You.
1: Number 3.

Amici, siamo sul podio e il podio di oggi si apre con un pezzo che sicuramente non ha bisogno di effetti speciali. Basta quella progressione, quel giro che arriva, cresce, si apre, quando parte capisci immediatamente che sei in una pista degli anni 90. David Morales aveva costruito un ED New come un progetto house, inizialmente quasi per gioco, sperimentando con diversi campionamenti. Poi quel disco è uscito dai circuiti dei DJ ed è diventata un'autentica presenza internazionale. E i numeri, i numeri

vostra preferita del podio potrebbe diventare una delle protagoniste della Super Parade di fine anno. E adesso i taccuini segreti sono aperti, le penne fanno click, qualcuno prende appunti, qualcuno osserva il podio con attenzione e nella testa stanno già comparendo le stelline, perché qui, signori miei, si assegnano promozioni. Saliamo subito sullo scalino di mezzo insieme a Storm. Number 2.

La numero 2 di oggi cambia completamente paesaggio. Se Morales ci aveva portati in una house elegante, calda, avvolgente, Storm arriva come una lama di luce nella notte. Un titolo che non potrebbe essere più semplice. Storm, tempesta, e il suono è esattamente quello che promette. Trance, tensione, progressione, una sensazione di movimento continuo. Ma dietro a Storm c'è anche un piccolo gioco di identità della scena elettronica tedesca. Il progetto era legato a Mark Spum e Jamel Marr, cioè due nomi importantissimi della cultura techno-trance europea. Non è quindi una tempesta meteorologica, è più una tempesta da dance floor, quella che parte magari con poche persone sparse qua e là e dopo qualche minuto ti ritrovi a guardare la pista e pensare: oh, ma questi da dove sono usciti fuori? Ottobre 1998. Le temperature scendono, i BPM chiaramente no. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. David Morales, Need in You. 2. Storm, Storm. E siamo arrivati in vetta. A chiudere questa Dance Floor Parade troviamo una canzone che sembra quasi volerci ricordare che alla fine, dietro sintetizzatore, casse dritte, luci e club, c'è sempre la stessa cosa. Una canzone d'amore. Extreme Love Song. Number 1.

0: Dietro Xtreme c'è Agostino Carollo, autore, produttore e musicista di questo progetto, mentre la voce è quella di Susie B. Il singolo esce nel 1998 per EMI Music Italy in diverse versioni, radio edit, disco mix, party mix, perché evidentemente una sola versione non era sufficiente per far ballare tutta la pista. E Love Song non è solo una canzone che troviamo in questa classifica, è una delle fotografie perfette della dance italiana di fine anni 90. Melodia immediata, voce riconoscibile, ritornello facile da ricordare e quella miscela di romanticismo e pista da ballo che il periodo sapeva trasformare in un'arma micidiale. Infatti il pezzo continuerà a viaggiare anche fuori dall'Italia. Pensate che in Austria arrivò fino alla posizione numero 4. Ma oggi non ci interessa andare troppo lontano. Oggi siamo qui, 3 ottobre 1998, e la vetta della Dance Floor Parade è tutta quanta italiana con Xtreme, Love Song. Questa la numero uno. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, David Morales, Need in You. 2, Storm. 1, Xtreme, Love Song. Questo è il podio di oggi, targato 3 ottobre 1998. Adesso hackeratelo, fatelo vostro e soprattutto scegliete la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché la Dance Floor Parade non è solo una classifica da ascoltare, è una classifica da vivere, da ricordare e naturalmente da votare. E pensare che siamo appena entrati in ottobre, fuori le giornate si accorciano, le serate diventano più fresche e l'estate comincia lentamente a finire nei ricordi, ma il 1998 sembra non aver ricevuto nessuna comunicazione, perché tra house, trance, eurodance, big beat e voci che arrivano da ogni angolo del pianeta, la pista continua a macinare musica e noi continuiamo a viaggiare. 3 ottobre 1998, la Dance Floor Parade vi saluta da qui insieme a Flavio e alla radio ufficiale degli anni 90, ma la macchina del tempo, quella, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, te lì?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1995.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema. How do you wanna sound?
12: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
13: Bentrovati. Traffico in coda per lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Sempre sulla A4 chiuso per lavori fino alle 10 di domattina lo svincolo di Desenzano, in entrata per entrambe le direzioni. Sempre per lavori chiuso il passante di Mestre in direzione Milano. Traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Sulla 7 Milano-Genova per lavori si registrano code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Traffico rallentato per lavori anche sul tratto abruzzese della A14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Bari. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Domani, domenica 4 ottobre, sulla linea Roma-Pisa, per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle 9 alle 14 sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. Limitazioni di percorso, variazioni e corse con bus per alcuni treni regionali. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor, la radio ufficiale.

0: House.
1: Pure music. No commercials.
2: The best of the 90s.

0: This is Madonna.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.
2: There's something.

0: su Radio Dance Floor c'è
1: Back to the Groove. Back to the Groove.
0: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
2: Music never stops.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we say, let's party.

Oh,

0: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
0: The 90s Zone. The 90s Zone. The 90s Zone.
3: Zona 90.
4: Taking you back to the 90s dance floor, playing the most sought after dance tunes.
3: I migliori successi degli anni 90.
4: On the turntables, mixing it up.
3: Groff.
0: Vinyl mix.

drive me crazy. All night long. Drive me crazy.

0: message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
2: I suonati di Enrico.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Ben ritrovate, ben ritrovati. Primo appuntamento del mese di ottobre. Sabato 3 di ottobre.

il che vuol dire la sintonia delle emozioni e poi, lo sapete, solo dance emozionante. Info @radiodancefloor.it, Enrico @radiodancefloor.it, poi

nella stagione autunnale. Che ne dite? Beh, il nostro appuntamento, ovviamente grazie a tutte voi, a tutti voi per quello che mi racconterete, grazie a voi che avete realizzato la tracklist del nostro appuntamento. Partiamo in maniera molto elegante da Chicago, Illinois, arriva Steve Carley con The Voices of Life, con Sharon Paz che ha una voce strepitosa. Era il 1997, questa The World is Love è una canzone straordinaria, suonava benissimo alla radio allora, suona benissimo oggi. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

una di quelle canzoni dal forte valore terapeutico. Ogni tanto bisogna ascoltarle, non a caso è la canzone con cui si apre il nostro appuntamento sabato 3 di ottobre in diretta dal Giaffu Studio, I Suonati di Enrico. Un saluto subito a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Raccontatemi quello che state facendo, sapete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, e subito alla maniera della radio antica un po' di saluti. Antonio Magic

pizzico di orgoglio e sono il primo in assoluto da 5 settimane. Che dire, bravo, lo dico io. Va benissimo, grazie Antonio, Magic, Caminito. Un saluto da Tiglio Giottam, dalla Valtellina. Allora, grazie a Tiglio, grazie per essere qui sulla Pulsazione Novantica e naturalmente grazie per la tua presenza. Che dire, oggi, almeno la scorsa settimana, attività fisica, perché scrivevi oggi mi fai compagnia in palestra, vorrei sapere che cosa tu stia facendo proprio in questo momento. Lo so, lo sapete, mi faccio poi gli affari vostri, ovviamente, in questa maniera così, senza nessuna velatura. Ciao Thomas, ben trovato, grazie a te per la tua partecipazione. Dal 97 di Steve Silgarley con The World Is Love, canzone meravigliosa, al 2001 una label importante come la Do It Yourself, progetto che arriva dalla Germania con Junger Kader e Marcus Finger ed è Sabor nella versione Subside Remix. Grazie Thomas, ottimo weekend, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni veramente preziose. Alzate il volume della radio, la Pulsazione Novantica on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas Azienda, ed era Sabor. Grazie naturalmente per essere qui sul suono, sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Che ne dite? Mi permettete di arrivare a curiosare nel vostro sabato 3 di ottobre? I contatti li conoscete? Mandate le vostre foto, raccontatemi quello che state facendo. Un saluto grande a Luigi Mosca. Grazie Luigi per la meravigliosa, ribadisco, meravigliosa fotografia che hai postato la scorsa settimana dall'esterno della piscina di Squillace Lido. Dicevi cielo nuvoloso ma 26 gradi, direi come sempre attività fisica e panoramiche sono veramente straordinari. Grazie Luigi, buon weekend. Non so quali siano i programmi, magari sportivi, agonistici, anche di questo fine settimana. Mi fa piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto grande anche a Carola Britti che dice: da questo weekend si vive la Fiera Franca. Tanti saluti anche da parte di Alberto. Allora Carola, un po' di indicazioni. Intanto siamo nella splendida Valle di Susa. Che cos'è la Fiera Franca? Ce lo fai sapere? Un abbraccio grande a te, ad Alberto. Grazie per la vostra presenza. Come sempre vedete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E che dire, Thomas, a questo punto regalerai anche del brivido, perché con una canzone come quella che andiamo ad esplorare, beh, direi proprio che, insomma, sia veramente il minimo. 1994, Stefano Secchi ha curato il remix, ma di remix ce ne sono stati veramente tanti. Questo è molto pregevole. 883, sei un mito. La canzone esce nel giugno dell'anno precedente, nel giugno del 93, dall'album Nord Sud Ovest Est. Successo incredibile alla radio, in discoteca, nelle richieste, nelle vendite. Bravo Thomas. Intanto il remix di Stefano Secchi è un valore aggiunto a questa canzone che è già una meraviglia. La ritroviamo qui all'interno dei suonati di Enrico. Sei un mito, 883, che ne dite? Non soltanto volume adeguatamente alto, ma avete voglia? Si canta. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. In questo caso, canzone con la quale si va a colpo sicuro, 883, formazione classica, sei un mito. Stefano Secchi ha proposto il suo remix. Bravo Thomas, ottima segnalazione, soprattutto grazie per la tua presenza e naturalmente per la tua collaborazione. Un saluto grande a Nicola Ricci che ci accoglie in Romagna. Allora, la scorsa settimana passeggiata a piedi per le campagne in compagnia dell'energia della Novantazione. Nicola, fammi sapere quale sia il progetto invece per questo weekend. E poi un po' di saluti ad amici che stanno lavorando anche in questo momento. Vedi il Biaios, il Biagio, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, con delle giornate infinitamente lunghe. Immagino Biaios, giornata lavorativa partita molto presto, destinata a concludersi molto tardi. Sono felice di poterti raggiungere in cabina con l'energia della Novantazione. Un saluto anche a Christian, perché anche Christian è in fase lavorativa. Anzi, se anche voi fate parte di questa categoria, perché no, fatemelo sapere, perché un saluto personalizzato è sempre davvero un gran piacere, è lo stile della radio antica. Anzi, facciamo così: per Christian e per il Biaios 1994, JT Company, Live My Life. Pensate, il progetto di Gioti Vannelli, che crea nel 1990 il progetto JT Company con Giuseppe Troccoli, con Greg Ghiriguar, con Lorena Jay-Z, con Pino Di Pietro, con Princess Angie e naturalmente tutti i suoi grandi successi. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, perché siamo dannatamente eterni.

E anche in questo caso di emozioni ce ne sono state molte, moltissime. 1994, e di anni ne sono passati veramente tanti. JT Company, Live My Life. Ricordo benissimo quanto questa canzone si trasmettesse in radio e soprattutto quali apprezzamenti avesse anche nel dance floor. Un saluto a un po' di amici, sapete, la radio antica, le dediche, le controdediche a Roberto Passafiume. Saluto Gloria Piombini a Bagnacavallo, ben trovata Gloria. Mentre a Città del Messico c'è Alejandro Saul. Mi piace molto quando mi raccontate quello che state facendo e soprattutto condividete le geografie del Dance Floor People. E un saluto grande a Vincenzo Gemmini. Un gran piacere ritrovarti. Grazie Vincenzo per la tua segnalazione. 1996, il progetto di Ciu Fabiola con Pat Crimson, con Oliver Adams, con Fabio Ponenti, progetto che arriva dal Belgio. Se volete saperne di più, pagina Wikipedia molto curata, e vi rendete conto di quante cose il progetto Ciu Fabiola, compresa questa I'm on Fire, abbia fatto e continui anche a fare, la lunga gittata degli anni 90. Grazie Vincenzo, ottimo weekend da vivere con l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione così attiva. Ciu Fabiola, proprio quelli di Play This Song, la ricorderete, I'm on Fire, arrivano dal Belgio, ci hanno portato questa ventata di musica che negli anni 90 funzionava in una maniera veramente sorprendente, in maniera straordinaria, direi nel vero senso della parola. Un saluto a Daniele Pellati, che si trova nell'antica, splendida città di Ferrara, e Daniele dice, almeno la scorsa settimana, guarda, dedico un po' di tempo alla cura dei miei anziani trattori in campagna. Io direi a questo punto, Daniele, sarebbe opportuna una fotografia, perché qui si parla di un parco macchine, non soltanto, insomma, un po' agé, ma anche è veramente, veramente prezioso. Grazie Daniele, grazie per la tua presenza, un saluto agli amici della splendida provincia, della splendida città di Ferrara, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato, a Trenzin in Slovacchia c'è Knedio Crocodile con una presenza veramente veramente costante. Ce ne andiamo a questo punto a Roma, dove ci accoglie Andrea Riva. Andrea, sempre un grande piacere arrivare lì dalle tue parti, arrivare nell'urbe dove, come dico io, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Allora, Andrea scriveva la scorsa settimana, ufficialmente è cominciato l'autunno, ma solo sul calendario, perché almeno la scorsa settimana a Roma ancora caldo da fine estate, senza sosta, con delle belle giornate. Grazie Andrea, grazie ovviamente per questo spaccato di vita romana, che è sempre un gran piacere poter vivere anche un pochino così da lontano. Allora, 1995, progetto italiano che ci porta nel cuore di Syphon Group con Linda and Company, I Just Get Enough. Non c'entra nulla il successo omologo.

la metà degli anni 90 ci ha regalato canzoni straordinarie. I Just Get Enough. Grazie Andrea, un saluto a te, un saluto agli amici della capitale. Alzate il volume della radio.

Bravo Andrea, bravo per questa selezione, bravo per la tua partecipazione, bravo per questo lavoro di ricerca veramente straordinario nel mare infinito della rete, dove ci sono tante sorprese, compresa anche questa canzone, quella che abbiamo appena ascoltato con questa Linda & Co. I Just Getting Up.

Weekend a Mauro Ceccon. Grazie ragazzi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Vi ricordo che al termine del nostro incontro qui nei Suonati di Enrico ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire attraverso i contatti social della radio e perché no anche modificare le prime tre posizioni, quelle che sono più importanti di tutte. Intanto che ne dite? Beh, so che avete bisogno di energia della novantazione per affrontare un weekend che sia pieno di soddisfazioni e allora 1996 dalla GFB Records arriva Raff by Picotto con I sussurri dell'oceano. Che ne dite? Ocean Whispers dalla Media Records di Gianfranco Bortolotti con Andrea Raimondini, con Mauro Picotto, ed è questo capolavoro assoluto che da anni continua a suonare benissimo, continua ad animare i dance floor, continua a farci vivere delle grandi emozioni. Lo ritroviamo qui, SDE, solo dance emozionante.

by Picotto Rap e Royal Air Force by Picotto Ocean Whispers, canzone che ha regalato emozioni di ogni genere, perché erano quelle cose che nel dance floor negli anni 90, qui siamo esattamente a metà degli anni 90, erano riempipista, come li si chiamava proprio in quel momento. Mi auguro anche che Massimo Ingrassia, splendida la città di Palermo, si sia gustato tutta questa energia. Un saluto a Lucano Raengo che ci porta a Tenerife. Ciao Lucano, buon weekend. Un saluto a Marco Carella, bello trovarvi, soprattutto bello avere quelle che sono le vostre storie, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli. Un saluto a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per la tua mail, ottimo lavoro di supporto alla dance degli anni 90 con una tenacia veramente ammirevole. Grazie Bruno, grazie della tua mail ricchissima di dettagli. Un saluto anche a Mario Pascarelli che come sempre con i suoi scatti ci regala uno sprazzo di partenopeità. La scorsa settimana una foto splendida con un cielo azzurrissimo, un mare tranquillissimo e poi l'imponenza sempre un po' terrificante del Vesuvio sullo sfondo. Grazie naturalmente Mario, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance for People. Oggi, la scorsa settimana scrivevi, stanno tutti in barca per assistere alle pre-regate dell'American Cup e immagino che anche in questo caso le emozioni non siano mancate, ma anche questa settimana di certo lì dalle tue parti, Mario, ci sarà qualche cosa di importante. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione. Andiamo indietro di molti anni perché è il 1993, il progetto che aveva la denominazione di Ginny Field Rhythm con una produzione italiana d'eccellenza: Alessandro Gilardi, Walter Cremonini, Claudio Varola, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto e poi Janine Brown che presta la sua voce a questa canzone straordinaria. Grazie Bruno, un saluto a te, un saluto agli amici di Napoli e come al solito potete, condominio Danzerino, alzate il volume della radio.

grazie Bruno, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Feel the Rhythm, Ginny, inizio degli anni 90 con un team di produttori che ha regalato una quantità impressionante di successi. Questo è uno dei tanti, tantissimi che abbiamo conosciuto, che abbiamo ballato e che abbiamo veramente apprezzato moltissimo. Grazie poi agli amici che stanno scrivendo, che stanno raccontando come stia andando il loro weekend. Saluto Enrico Brunoni dal Venezuela. Enrico, un gran piacere trovarti. Grazie naturalmente per quello che scrivi. Purtroppo dici, qui c'è anche il razionamento dell'energia elettrica, per cui insomma l'orario non è mai fisso e non sai mai quando improvvisamente scompare la corrente elettrica, che azzera veramente tutto. Enrico, guarda, io spero che quanto prima anche questa situazione si possa risolvere, si possa tornare ad un po' di normalità di cui c'è veramente grande, grande necessità. Grazie per essere all'interno del Dance for People comunque, e grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. Un saluto anche ad Attilio Pessina, a Mario Savino da San Severo. Grazie ragazzi, ovviamente grazie per la vostra presenza, grazie per l'attestazione di essere parte del Dance Floor People. Allora, facciamo una cosa, questa la voglio veramente dedicare ad Enrico, perché si intitola Good Life e mi auguro che lì da quelle parti un po' di Good Life possa prima o poi arrivare. Andiamo indietro di tanti anni, 1988, canzone visionaria degli Inner City da Detroit, con Kevin Saunderson, con Shanna Jackson, molti cambiamenti nella formazione, però questa Good Life rimane un capolavoro indiscusso e indiscutibile. Se potete, alzate il volume della radio, catturate l'energia della novantazione, qui SDE on Radio Dance Floor.

Di emozioni tante, vero? Ricordi altrettanti, perché canzoni di questo genere fanno parte di quel bagaglio di emozioni che ci portiamo dietro da tanti anni. 1988, esperimenti, canzone visionaria con Inner City, Good Life, con la meraviglia di questa orchestrazione totalmente perfetta. Un po' di saluti a Giuseppe Stocchero, ben ritrovato, buon weekend. A Sandro, Sandro la DJ Zavoli di Bellaria, a DJ Amarina. Grazie ragazzi, soprattutto mi raccomando, la pulsazione novantica sempre a fare da supporto energetico alla vostra giornata. Tra poco anche Flavio con la Dance Floor Parade, quindi ricordate l'interazione alla maniera della radio antica. E adesso abbiamo voglia di una canzone felice, e allora che ne dite? 1998, 10 anni dopo Inner City, e allora dall'Avalon Studio con Santos e Sabino, la Rarari, canzone felice, e lo è nel vero senso della parola, con Sabino, con Tartese, con Sante Pucello. Beh, canzone che ha segnato veramente la seconda parte degli anni 90, perché fu una canzone che ci fece divertire, ci fece sorridere e ci fece molto ballare. La ritroviamo, i suonati di Enrico on Radio Dance Floor.

canzone splendida e qui di ricordi immagino tanti tanti, emozioni tante tante e soprattutto ricordi che mi auguro siano sempre ricordi belli, sorridenti. 1998 con Lara Rari, la canzone felice, e abbiamo bisogno di un happy song. In effetti in questi tempi la felicità è un pochino latitante. Sabino Contartese e Sante Puccello, bella, lo so che l'avete apprezzata e allora avete fatto veramente molto bene. In diretta dal Jafu Studio Marco si sta occupando della regia, i suonati di Enrico con la sintonia delle emozioni. E allora che ne dite, un saluto agli amici della Puglia, grazie a Salvo D'Elia con le sue indicazioni sempre molto preziose. Cifra tonda 2000, ultimo anno del secolo, ultimo anno del millennio, progetto che arriva dalla Germania con DJ Cookie, Fly on the Wings of Love, con Olga Lagerfeld, la cover dell'omonimo brano, pensate, uscito nel medesimo anno in Danimarca da Olsen Brothers, e allora viene ripreso in versione danzerina grazie a Salvo D'Elia. La pulsazione novantica, come sempre, enjoy the 90s.

grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa segnalazione veramente importante. DJ Cookie, Fly on the Wings of Love. E allora grazie come sempre Salvo per questo lavoro di ricerca assolutamente paziente, e soprattutto grazie per queste condivisioni così importanti. 2000, progetto che arriva dalla Germania, ma rimaniamo lì a quelle latitudini e rimaniamo anche in quel range cronologico. Altra canzone che arriva dalla Germania e sempre il 2000 con Heaven, Oliver Fröning, James Utrecht, con una canzone che rientra nel filone dell'EP hardcore dance, insomma quelle contaminazioni che ci sono molto piaciute negli anni 90. E allora perché no, la ritroviamo quasi in conclusione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca e poi grazie per questa condivisione. 2000 The Dune era Heaven, con questa emozione che arriva veramente ormai da molto lontano, peraltro anche da un punto di vista cronologico, arriva dalla Germania. Lo so che l'avete apprezzata e lo so che la state magari anche un pochino canticchiando, avete acchiappato il mood e quindi fate davvero molto molto bene. Un range per arrivare in conclusione che ci mantiene nella seconda parte degli anni 90, perché se vi dico Eiffel 65, e beh, l'imbarazzo della scelta, perché di canzoni ce ne sono veramente tante. 1999, sto parlando di Move Your Body con Gabri Ponte, Gianfranco Randone, Maurizio Lobina, con Angelica Diabolica Villella, che era la sound engineering chiamata Diabolica per il rigore con cui svolgeva la sua attività, la produzione di Massimo Gabutti. Beh, se potete alzate un po' il volume della radio, avete voglia di cantarla, avete voglia di ballare, perché no, Move Your Body, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor. Move.

0: Anche in questo caso non sto a chiedervi quante emozioni abbiate rivitalizzato con questa canzone. Gli Eiffel, con questo nome molto particolare, Eiffel è un nome casuale di un errore del PC, 65 è la cifra di un numero di telefono che aveva occupato una parte di una demo che gli Eiffel avevano mandato prima della grande esplosione del loro successo. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, come sempre altre emozioni, come sempre l'interazione alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, aspetto come al solito le vostre indicazioni. Un saluto grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: È 1:02.
2: Dance Floor.